ama, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Grazie mille! Thank you! Buonasera a tutti, benvenuti in questa notte particolare. Molto emozionante per me, sicuramente, perché dopo 15 anni che ho debuttato qua con Eric Clapton, ritorno con una bellissima sorpresa, la Royal Albert Hall piena e con delle persone straordinarie come voi. Grazie a voi e a tutti i miei amici che saranno qui stasera con me. Questo è il nuovo singolo, si chiama Il Grande Babumba, con noi Mustaine.

0: Musti!
1: Live is Live, der Konzertsommer in Radio Kärnten.
0: Vabbè. Adesso, una piccola sorpresa fuori, inaspettata, fuori da ogni aspettativa. C'è mia figlia. Molto emozionata, se ne immagino. Meno di me, sicuramente. Irene.
2: Buonasera.

0: Un'amica che viene da lontano, dall'Australia. Una grande cantante. È una persona straordinaria che si chiama Tina Arena.
1: Be real quiet. Go bye-bye.

Thank you, grazie mille. Un amico da sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.

Polian! Mio amico carissimo! Ciao, Paul! Thank you. C'è una voce straordinaria adesso che ha anche una grande testa, che non è semplice. Lovely, welcome, beautiful. Dolores, Ori Ordine.

0: Saul, Solomon, Jigaloo, the king of rock and roll.
1: Yeah. Thank you, Solomon.
2: Loose that devil.
1: Loose ya. Reverendo Solomon Bond. Thank you. God bless you and your family. Thank you, sir. Lucia, Lucia. Grazie. Siete pronti, sì. Ok. Un amico che viene da Dublino. Grande artista, bel ragazzo, se io fossi bello come lui, chissà cosa sarebbe. Ronan! Ronan Keating!

0: Thank you. God bless you.
1: Thank you.
0: Thank you, Zuko.
1: I will represent. Sarah. C'è un altro amico che ha una voce straordinaria, che viene dall'Algeria. Con lui ho fatto una canzone che parla di fede e di speranza. C'è un altro amico che ha una voce straordinaria, che viene dall'Algeria. Con lui ho fatto una canzone che parla di fede e di speranza.